0: veramente dovessi comunque andare al cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.